0: Unica Radio.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 6:03 minuti.
2: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.
3: What's going on, y'all? This is Josh Turk, and you're listening to my new song, Hold On Virginia.
4: Hold On Virginia.
3: On your radio station.
5: La città che cambia.
6: Unica.

0: Radio.
1: Encore un dimanche, dis sa chère. Encore un dimanche.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 7 e 3 minuti.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Hey, this is Pascal Junior and you're listening to my latest single Different.
4: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed

Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 7:31 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Spagna, Francia e Canada. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati statunitensi a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, che liquida dunque i miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Un treno è rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di ieri a Forlì lungo la linea Bologna-Ancona dopo aver colpito un cavo della linea elettrica finito sui binari. Non si registrano feriti. I vigili del fuoco hanno evacuato circa 250 passeggeri. Da oggi sono previsti i temporali, un deciso calo termico. Arriva infatti la prima perturbazione di origine atlantica. A Potenza ieri sera in poco più di 6 minuti è caduto circa mezzo centimetro di pioggia accompagnato da raffiche di vento con punte di 70 km orari. Il calcio con la Champions League inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid piegato da tante assenze. La doppietta arrivata nel giro di 10 minuti porta le firme di Mbappé e Valverde. Poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Oggi tocca a Napoli Arsenal in campo alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
1: Unica Radio.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, maltempo in arrivo con rovesci e temporali in estensione da ovest verso est, localmente anche di forte intensità, accompagnati da grandine e raffiche di vento. È previsto un netto calo delle temperature con massime comprese tra i 23 e i 28 gradi. Al centro, nubi in progressivo aumento a partire da ovest con l'arrivo di rovesci e locali temporali sulla Toscana, mentre il tempo si manterrà più soleggiato sul versante adriatico. Temperature ancora stabili con massime elevate tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati addensamenti o brevi rovesci pomeridiani sui rilievi montuosi. Temperature stabili e ancora calde con massime tra i 32 e i 37 gradi. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, maltempo in arrivo con rovesci e temporali in estensione da ovest verso est, localmente anche di forte intensità, accompagnati da grandine e raffiche di vento. È previsto un netto calo delle temperature con massime comprese tra i 23 e i 28 gradi. Al centro, nubi in progressivo aumento a partire da ovest con l'arrivo di rovesci e locali temporali sulla Toscana, mentre il tempo si manterrà più soleggiato sul versante adriatico. Temperature ancora stabili con massime elevate tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati addensamenti o brevi rovesci pomeridiani sui rilievi montuosi. Temperature stabili e ancora calde con massime tra i 32 e i 37 gradi.
1: Questa è Unica Radio.

0: Ora il traffico.
1: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare ma in aumento sulle principali arterie stradali. Nella giornata odierna saranno presenti controlli della velocità sulla strada statale 729 e zona Carbonia. Allacciare le cinture di sicurezza quando si è a bordo di un veicolo e si ricorda che tale obbligo è valido anche per i passeggeri seduti sui sedili posteriori. Si raccomanda di evitare le soste nelle corse in emergenza se non per motivi di assoluta necessità. Nel caso indossare il giubbetto retroriflettente e azionare le luci intermittenti e di posizione per segnalare la presenza del veicolo agli altri conducenti. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: One, two, three, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

A te di luni. Lei mi ha detto ti giuro, non credo a nessuno, lo giuro. Vogliono fare come me, non lo fa nessuno, ti giuro. Lo faccio per tutto il tempo, da sempre, per sempre, da giugno a giugno. Stiamo flexando i miei soldi e pensiamo.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Leggera, gratuita,
1: gratuita, gratuita.
0: Semplicemente unica.
1: Unica.
0: Unica Radio. App.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
1: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'undicesimo secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 8 e 32 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Iran attacca navi e petroliere americane nel Golfo di Hormuz in rappresaglia contro le azioni statunitensi di ieri. Intanto la Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotti negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada, ma non l'Italia. La segretaria del PD Schlein chiede al governo di aderire all'iniziativa anticoloni. Telefonata a Trump-Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida i miti sulla minaccia russa come un protesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Da Londra e Berlino forniture di missili Patriot all'Ucraina. Budapest espelle 10 diplomatici russi per attività inaccettabili. Mosca replica. La risposta sarà dura e dolorosa. Intanto caos nei cieli del Regno Unito. Ancora decine di voli cancellati, secondo Flight Radar 24 sono 177 soltanto oggi, quasi tutti all'aeroporto di Londra Heathrow a causa di un problema di sistema. E siamo allo sport, il calcio. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Kiev, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid condizionato da tante assenze. Il vantaggio arriva nel giro di 10 minuti e porta le firme di Mbappé e Valverde. Poi Carlos Augusto accorcia le distanze. Oggi alle 21 tocca a Napoli, Arsenal. Ed è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
4: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei...
2: Piacere.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 9 e un minuto.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio, come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: Unica Radio.
3: Unica Radio.
0: Unica Radio.
3: Unica Radio. Raccontiamo.
0: Mua.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Le 9:32 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca: arrestati dai carabinieri e dalla polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. L'Iran attacca navi e petrolieri americane nel Golfo in rappresaglia contro le azioni statunitensi di ieri. Intanto la Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari non c'è l'Italia. Telefonata a Trump Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino. Da Londra e Berlino forniture di missili Patriot all'Ucraina. Budapest espelle 10 diplomatici russi per attività inaccettabili. Mosca replica, la risposta sarà dura e dolorosa. Il prezzo del gas sale ancora e ritocca i massimi da gennaio 2023 sotto riflettori le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente, e i livelli degli stoccaggi in vista dell'inverno. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un rialzo del 3,3%. Il tennis: agli US Open Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Krajcek e Mektić al termine di una battaglia di oltre 3 ore, e per la prima volta gli azzurri sono ai quarti di finale del torneo americano. Adesso l'asticella si alza ancora contro Harrison e Skupski, campioni in carica dell'Australian Open. Ed è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio. 2 minuti, un libro.
4: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. È proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo di Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'apocalisse. Qualcuno, nell'ombra, sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Esperidi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.
1: Tra poco, su Unica Radio, la rassegna stampa.

0: la rassegna stampa di Mimmo Moramarco.
1: Ben ritrovati, buongiorno, rieccoci con la consueta rassegna stampa anche in questo martedì 8 settembre 2026. Mimmo Moramarco, le aperture dei maggiori quotidiani, quello che vediamo ogni giorno in questo spazio, partendo dal Corriere della Sera, ancora in primo piano il voto tedesco. Merz, voto shock, non lascio, dice il cancelliere tedesco, ammette la scossa CDU, ci saranno conseguenze, l'ultradestra lo attacca. Un peso per il paese. Bruxelles, una minaccia, bisogna difendersi. Il Cremlino esulta, vittoria storica. La guerra, gli inviati USA tornano da Trump, ci sono progressi. Per quanto riguarda Belgrado, migliaia ai funerali di Mladic, folla e maxi schermi per il boia di Srebrenica. Al centro pagina una foto che arriva da Venezia, Bruni tedeschi nella storia horror di una famiglia. Da sinistra, Jasmine Trinca, Romana Maggiore, Vergano, Valeria Bruni tedeschi, protagoniste del film I misteri e le ansie di Valeria Lestranea. Poi La vitola con Ranucci, cercavo il mio riscatto sociale, attraverso questo articolo di Ilaria Sacchettoni. Lorena giù dal viadotto mentre era ancora viva il femminicidio, l'autopsia. In alto anche la leader radicale, la Bonino, è grave, ricoverata a Roma. Si passa al Fatto Quotidiano, al centro pagina, dopo Merz ora tremano Meloni, Sanchez e Macron. Effetto domino in Unione Europea. Il prossimo anno votano Francia, Spagna e Italia, partiti anti-elite favoriti. Sempre sul Fatto Quotidiano, Kiev, faida delle truffe, da Monte Carlo a Bali, servizi segreti e call center, bombe e omicidi. Via report a Primavera, La vitola amico di Ranucci, solo per i miei affari. Poi parla il generale Vannacci, Reggio Calabria sarà la Sassonia dei miei futuristi. Secondo l'ex generale, dal Fatto Quotidiano al Tempo, panico democratico, questo è il titolo in alto, su una foto, se gli elettori non votano a sinistra. Qui vediamo Conte, Schlein e Bonelli, solita coalizione da ripetere, il popolo è saggio e vota a sinistra ma diventa onda nera se sceglie la destra. Scrivono qui sul Tempo, dopo il trionfo di AfD e crisi di nervi progressista, scandalo Covid, PD e 5 Stelle nella bufera, altri due imprenditori dicono pagammo 125.000 euro all'ex collega di Conte. Daniele Capezzone sul Tempo, il mistero dell'autogrill, quesiti per Gennaro Vecchione, soprattutto per Giuseppe Conte. Nel Tempo di Osho, Merz finisce sotto processo, il cancelliere sono scioccato, dice. Repubblica, il quotidiano diretto da Stefano Cappellini, trionfo AfD, assedio a Merz, anche qui in alto, dopo la vittoria in Sassonia, Arnold, la leader Weidel chiede elezioni anticipate. La Germania è uno stato fallito, dice il cancelliere, non mi dimetto, ma la sua maggioranza pensa alla sostituzione. Il Cremlino esulta, giorno storico. Per l'intervista c'è Prodi, un evento di portata colossale, Europa in pericolo. Poi il petrolio sfiora quota 100, a rischio gli sconti sul diesel. Presente anche qui nello spazio del personaggio la Bonino, ricoverata d'urgenza, e l'inchiesta, l'ultimo valzer di La vitola, Ranucci mi faceva comodo. La mostra del cinema a Venezia, il carcere di Nisida insegna il futuro, attraverso l'articolo di Violardone. Luigi Manconi, migranti e sicurezza, la lezione tedesca. Dalla Repubblica alla Verità, una serie di foto qui al centro pagina, gli unici estremisti sono loro. E vediamo Ursula von der Leyen per il Green Deal, allarmi Merz, alza i tassi Lagarde, in sicurezza Pedro Sanchez, alla guerra Emmanuel Macron. Qui tutte le loro foto, attraverso l'articolo di Maurizio Belpietro. I grandi leader Unione Europea con idee violente fuori dalla realtà hanno ridotto in povertà un continente che era prospero e sicuro. Invece di chiedere scusa e farsi da parte, attaccano AfD in ogni modo, senza capire di essere la causa politica del successo della destra in Germania. Poi abbiamo dato 125 5.000 euro all'ex collega di Conte, un imprenditore in commissione Covid di Donna e Ci. Ci hanno fatto avere un prestito di 3,5 milioni da CDP in cambio del 3,5%. Poi il PD guiderà il corteo Notav in barba ai 124 agenti feriti. Il 3 ottobre i compagni, da sempre favorevoli alla Torino-Lione, sfileranno contro l'opera con chi devastò la Valsusa a luglio, qui attraverso l'articolo di Mario Giordano. Bonelli investe in borsa solo su titoli in perdita, mister YouTube. Patrimoniale ama le azioni Tiscali e Inovio Pharmaceuticals, peccato siano in rosso. Poi domani la proposta rivista Male peggiora l'euroscippo sulla casa e limiti agli affitti decisi da Bruxelles. Arriviamo al Manifesto, anche qui una grande foto al centro, zona di interesse, AfD a un seggio dal governo del Land Sassonia-Anhalt. La sovranista rossa Wagenknecht offre il suo appoggio, ma il trionfatore Sigmund non esclude il ritorno alle urne per prendersi tutto. Merz dice risultato devastante, ma conferma la sua linea. L'affermazione dei neonazionalisti della porta accanto gela Bruxelles ed esalta le destre con qualche imbarazzo. Sempre sul Manifesto, dopo i colloqui, Mosca pensa alla vittoria e Kiev teme l'inverno. Striscia continua, decine gli uccisi tra Gaza e Libano.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Le 9 e 43 minuti.
5: Buonasera dalla redazione. L'avventura europea dell'Inter in Champions League parte questa sera al Bernabeu contro il Real Madrid di José Mourinho, indimenticabile artefice del triplete di 16 anni fa sulla panchina nerazzurra. Ma sentiamo il nuovo allenatore dell'Inter Chivu nella conferenza della vigilia.
6: La Champions, anche quelle che la vincono, devono superare determinati momenti, devono superare e avere anche un po' di fortuna in determinati momenti, in determinate partite. Noi vogliamo solo essere competitivi, noi vogliamo solo essere all'altezza di quello che è questa competizione, all'altezza di quello che questa società ha raggiunto negli ultimi anni.
5: Per la partita Chivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro, novità anche in mezzo con il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco infortunato sarà invece sostituito da Carlos Augusto, idea Luis Enrique sulla destra, fischio d'inizio alle 21. Domani sempre per le italiane al Maradona arriva l'Arsenal ed esordisce anche il Napoli in Champions. Non un esordio facile per Max Allegri, che torna sui campi della massima competizione europea dopo aver giocato due finali sulla panchina della Juventus. Inizia una competizione diversa dal campionato, ha detto il tecnico azzurro, che poi ha proseguito. Sappiamo delle difficoltà della partita, va affrontata con grande orgoglio e grande voglia, cercando di fare un risultato positivo. La 70esima edizione del Pallone d'Oro si svolgerà lunedì 26 ottobre. Per la prima volta nella storia l'evento abbandona Parigi per trasferirsi a Londra. Questo cambio di sede ha un alto valore simbolico, celebra infatti il settantennale del trofeo portandolo nel paese di Stanley Matthews, l'inglese che vinse la prima edizione nel 1956. Per l'edizione del 2026 Lautaro Martinez è tra i 30 candidati. Per il miglior club c'è il Bodo ma non l'Inter, escluso Donnarumma. A sorpresa c'è invece il quarantenne Vosigna, assoluto protagonista con la sorpresa capoverde all'ultima Coppa del Mondo. Formula 1, l'incidente che ha messo fuori dai giochi Leclerc nel corso del secondo giro di gara a Monza di domenica scorsa potrebbe generare ulteriori conseguenze negative in vista del prossimo evento previsto dall'11 al 13 settembre sul nuovo circuito cittadino di Madrid. Il violento impatto della SF26 con le barriere all'esterno dell'Alboreto ha procurato infatti diversi danni alla nuova Power Unit Ferrari introdotta per la prima volta proprio nel Tempio della Velocità. A Maranello sono in corso delle verifiche per valutare l'integrità del propulsore e capire se sarà disponibile o meno per l'imminente Gran Premio di Spagna. Una decisione definitiva arriverà in tal senso tra stasera e domani mattina. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Unica Radio.
7: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
8: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
9: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimomannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
10: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
8: Unica Radio.
3: Unica Radio.
8: Unica Radio.
3: Unica Radio.
12: Raccontiamo.
3: La città che cambia.
13: Accendi la tua giornata. Unica Radio.
14: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 10 in punto.
2: Hey, what's up? This is Lucino and you're listening to my new song State of Mind.
3: State of Mind. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
5: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
6: Vado, che ho lezione di
7: Per me un ginseng.
8: Grazie.
6: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
0: Leggera, gratuita, se

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il cantante e leader della band che stiamo per ascoltare si è recentemente suicidato nella sua casa in California, dopo anni in cui lottava contro la dipendenza da alcol e droghe. Il pezzo è uno dei brani di maggior successo del gruppo, avendo raggiunto poco dopo la pubblicazione ufficiale la prima posizione nelle classifiche statunitensi. La canzone ha come oggetto la frustrazione causata dal fallimento e l'inesorabile trascorrere del tempo. Il tempo è una cosa preziosa. Guardalo volare mentre il pendolo oscilla, guardalo passare fino alla fine del giorno. Ho provato così tanto e sono arrivato così lontano, ma alla fine non importa neanche. Dovevo cadere per perdere tutto, ma alla fine non importa neanche. E a voi l'ascolto importa? Scopritelo ascoltando In The End dei Linkin Park.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: sua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 10 e 32 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Le forze del CENTCOM hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo l'attacco ad una nave da guerra della Marina americana con missili balistici in 2 occasioni negli ultimi 2 giorni. Teheran risponde colpendo la base americana in Giordania ed altre 2 navi nel Golfo Persico. Il governo di Londra ha annunciato sanzioni commerciali senza precedenti contro gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati, seguito da altri 11 paesi, tra cui non c'è l'Italia. Arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Pescitelli, noto come Diabolico, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto 2019. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. A Moncalieri, Torino, la notte scorsa è stata trovata morta nel suo appartamento una 79enne, Rossella Bocchiardi. Nell'abitazione è trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. I carabinieri lo stanno cercando. Il ministro Giorgetti fissa i primi paletti nel cantiere manovra. Sul tavolo c'è l'idea di un vantaggio fiscale alle imprese disposte ad alzare gli stipendi e anche l'opportunità di elevare il limite per quanto riguarda la flat tax. Sul nodo banche Giorgetti non si sbilancia, ma sottolinea che introducendo elementi di concorrenza gli extra profitti scenderebbero. Il tennis e lo US Open delle sorprese. Dopo la debacle degli italiani nei singolari, saluta New York anche Carlos Alcaraz. Il campione in carica non potrà difendere il titolo vinto un anno fa. A volare in semifinale è infatti Ben Shelton. Nel doppio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Krajicek e Mektić e approdano ai quarti di finale. Ed è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
4: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio o della bisbiglia mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
7: Raccontiamo
8: la città che cambia.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio.
3: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1979.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: L'unico limite è non averla. Unica radio, unica radio. App. L'unico limite è non averla. Unica radio, unica radio. App.
2: Take a second to hear and then ponder. Why we on this earth and why not for longer? May I say shorter? Will people die young? The loss of others make us grow stronger. I mean, at least some of us do. And others grow sick, indulging in shit like lots of sex and narcotics. And they may never recover, like a kid under covers, hiding from a shitty abuse.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 11 in punto. Hi, I'm Miley Cyrus. This is my new song. Hugging Bubbles of Flowers. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato al rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
4: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: 11:32.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Oggi a Squinzano è il giorno dei funerali di Lorena Isceri, 45 anni, uccisa dal suo ex sull'autostrada A1. Federico Vella, l'uomo che l'ha gettata da un cavalcavia dopo averla rapita sotto casa e chiusa nel bagagliaio dell'auto, da 15 anni era in cura da uno psichiatra, secondo cui non era potenzialmente pericoloso. Secondo l'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. Il crollo di un balcone di un'abitazione a Mazara del Vallo, Trapani, ha causato la morte della proprietaria che al momento del cedimento si trovava affacciata. La donna, dopo un volo di circa 4 metri, è stata trasportata in ospedale, dove dopo alcune ore è deceduta per le ferite riportate. A Roma, due poliziotti picchiati da un 29enne del Senegal. Il sindacato di polizia COISP fa sapere che l'uomo, dopo l'udienza di convalida dell'arresto per lesioni, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, è stato rimesso in libertà. Così si indebolisce la credibilità dello Stato e il commento della premier Meloni. Medio Oriente, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere ed altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi statunitensi di ieri. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Siamo al calcio con la Champions. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Chievo, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid condizionato da tante assenze. Il vantaggio nel giro di 10 minuti grazie a Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Oggi tocca Napoli-Arsenal in campo alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
2: Dai voce alla tua musica, Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinando a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Alea. Il viaggio ci ricorda ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
2: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Unica Radio,
4: la città che cambia.
2: Unica Radio,
3: raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
0: Portala sempre con te. Unica Radio. Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Sonia Floris, artista e body painter che porta a Cagliari, in Sardegna, l'arte della pittura sul corpo. Benvenuta Sonia.
2: Grazie, buongiorno e grazie a te.
1: Sonia, partiamo da te. Come è nato il tuo rapporto con body painting e cosa ti ha avvicinato a questa forma d'arte?
2: Mi sono avvicinata alla pittura sul corpo qua a Cagliari intorno al 2000, perché nasco praticamente come a livello di pittura come autodidatta. Non ho una scuola dietro classico come l'artistico e quant'altro, però quando sono andata negli Stati Uniti mi sono perfezionata prendendomi un diploma universitario a UCSD a San Diego in grafica e comunicazione visiva. Ho sempre disegnato, quindi quando sono tornata dagli Stati Uniti nel 90 ho lavorato come grafico. Ho sempre dipinto praticamente su qualsiasi materiale, nel senso che ho anche un attestato come aerografista, quindi utilizzo come tecnica pittorica anche l'aerografo. Dopo aver utilizzato svariati materiali come per le magliette, come i caschi, ho fatto tuning per le macchine, queste cose qui, mi sono ricordata di aver visto su una rivista californiana che si chiama Interview americana, californiana, dove c'era Demi Moore praticamente dipinta e sembrava un vestito. Mi ha incuriosito tantissimo questa cosa. Praticamente da lì è partito l'interesse verso questa forma d'arte, una forma d'arte che poi atavica, nel senso che poi mi sono messa a studiare anche sulle svariate etnie che esistono nel mondo, quindi con i simboli, i segni, tutto quello che poteva essere tribale come forma d'arte, e da lì praticamente mi sono avvicinata a questo mondo.
1: Il corpo praticamente diventa la tua tela. E cosa significa per te dipingere sul corpo?
2: Allora, c'è anche una connessione su questo, perché in effetti uno oggetto o sicuramente il tema che io preferivo anche dipingere su carta o disegnare è il corpo femminile. C'è anche lì dentro comunque un passato di quando vivevo a Cagliari, di danza contemporanea che ho fatto alla scuola di Assunta Pittaluga, quindi c'è sempre stato un rapporto con il corpo molto particolare. Il corpo femminile è quello che si adatta sicuramente maggiormente per quanto riguarda la pittura sul corpo, ma anche quello maschile. Infatti io ho fatto anche modelli e non solo modelle. Il rapporto è un rapporto molto particolare. Tra l'altro ho provato anche su me stessa, proprio per capire meglio anche la sensazione che si ha di avere sul corpo i colori, i profumi, seguire le linee anche a seconda della modella che ti capita. E quindi c'è tutto anche uno studio dietro su come esaltare il corpo che hai davanti. Ci sono sì esigenze che possono essere pubblicitarie, delle esigenze che possono essere di eventi, di esigenze che possono essere per esempio anche di manifestazioni quando si fa l'animazione, e quindi proponi una serata o proponi la pittura sul corpo per esaltare determinate cose. Però quando faccio dei lavori in studio, io collaboro con i fotografi ovviamente, perché altrimenti non rimane nessuna testimonianza di quello che tu fai, quindi la collaborazione con i fotografi è importante. Quando si va in studio e hai tutto il tempo di poter creare autonomamente un progetto che non abbia altri fini, appunto come dicevo prima, cerchi di esaltare quello che hai davanti, e quindi studi un progetto di colore, di disegno e di make up anche in base al corpo che tu hai davanti. È una bellissima sensazione poi poter vedere e realizzare visivamente, praticamente, delle cose che magari hai in testa, dove c'è un connubio e una commistione praticamente per quanto riguarda la moda, il make up e anche delle visioni che possono essere interpretate e poi rese reali appunto con la pittura sul corpo, ecco.
1: Quanto è importante la collaborazione con la persona che viene dipinta?
2: Quella è molto importante, perché la prima cosa è che intanto è una situazione particolare, nel senso che ti devi completamente affidare in un certo contesto, soprattutto per quanto riguarda negli studi fotografici, che spesso e volentieri si lavora quasi con la modella quasi completamente nuda, di solito ha solamente uno slip, quindi hai praticamente questa tela dove tu puoi eseguire, capito, la maggior parte del tuo progetto, ecco, mentre invece in alcuni altri contesti non lo puoi fare, soprattutto di fronte al pubblico. È importante la collaborazione, nel senso che deve avere a che fare con una persona che praticamente si sta affidando a me, quindi una persona che sicuramente ha un pensiero libero, nel senso che non ha pregiudizi, che non ha sicuramente timidezza nell'esporsi e nel presentarsi in un certo modo, fidarsi anche di quello che possono essere i miei progetti. In questo mondo abbiamo ognuno di noi una propria visione della pittura sul corpo. Questo mondo è vastissimo, ci sono tanti colleghi che io conosco e c'è anche molta adesso standardizzata la forma d'arte, e quindi mi si affida a me è perché anche cerca magari un qualcosa di particolare. E sì, si fanno certe cose, i progetti per quanto riguarda le gare, le manifestazioni, appunto come dicevo prima, seguono un canone, seguono uno standard, e però poi ognuno di noi si specializza o cerca di fare delle cose un pochino più particolari. Chi viene da me, nel senso che ci sono tante ragazze e ragazzi che mi chiamano per poter fare dei progetti in studio fotografico, sa perfettamente che magari non faccio il classico e canonico progetto di pittura sul corpo.
1: Il body painting è un'arte ancora poco conosciuta, e come viene vista oggi a Cagliari e in Sardegna?
2: Allora, questo mi permetto di dire che non è proprio così, nel senso che è una forma d'arte che, appunto, come dicevo prima, è atavica, nata con l'uomo, e stiamo semplicemente riprendendo una forma d'arte che è sempre esistita, e come tutte le forme d'arte correnti a livello culturale in tutti i sensi, anche letterario, storico, insomma, si riprendono. Ci sono delle fasi che magari scema e poi si riprende, come tutte appunto queste forme d'arte. È conosciuta. Io sicuramente, non per presunzione, ho iniziato nel 2003 proponendo una forma d'arte in collaborazione soprattutto con i locali, come forma di evento e come forma di animazione. Quindi io nel 2003 avevo proposto a svariate persone che avevano dei locali per poter fare degli eventi di questo genere. E quindi, insomma, per circa 10 anni praticamente ho dipinto nelle serate, nelle discoteche, nei locali, per farmi conoscere. Nel contempo ho partecipato a delle manifestazioni sia in Italia che in Europa, a delle competizioni sia in Italia che in Europa, perché questa forma d'arte a livello europeo nata e si è espansa tantissimo

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 12:03.

0: down. L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
3: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
5: La città che cambia. Unica Radio.
6: Unica Radio.

Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Presentiamo La città che cambia.
1: Unica radio. Le 12 e 32 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente, torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira due navi statunitensi e 8 petroliere in risposta ad un attacco statunitense contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Il petrolio prosegue la sua corsa e il Brent supera i $100. Il prezzo del gas sale ancora a 78,40 euro, ai massimi da 3 anni. La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz parlando al Bundestag subito dopo che la leader di AfD, Alice Weidel, lo ha attaccato dicendo che il governo è finito. Il cancelliere ha sottolineato che sulle espulsioni dei migranti illegali c'è consenso nel governo. La moglie di Francesco Guccini, Raffaella Zuccari, era di tale case di via Paolo Fabbri 43 a Bologna e di Pavana sull'Appennino tosco-emiliano. Alla figlia Teresa lasciate tutte le quote di partecipazione del padre nella società Alimentra SRL e il 50% dei diritti d'autore. Negli aeroporti della Gran Bretagna i voli sono ripresi dopo il grave guasto al controllo del traffico aereo, ma gli hub hanno avvertito che ci vorrà del tempo prima che le operazioni tornino alla normalità. MotoGP, dopo aver annunciato l'addio a Franco Morbidelli, VR46 ufficializza che sarà Nicolò Bulega a sostituire Morbido, mentre sarà Guevara a prendere il posto di Jack Miller nel box della team Pramac. Lo spagnolo affiancherà Raz Katlioglu in sella alla Yamaha. Ed è tutto, a più tardi.
1: Unica Radio.
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: la tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 12 e 42 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Parte con una sconfitta contro il Real Madrid della League Phase di Champions League dell'Inter. I ragazzi di Chievo cadono 2-1 contro il grande ex José Mourinho alla Santiago Bernabeu, dove sono Mbappé e Valverde a decidere il match con i loro gol nel primo tempo, mentre la rete di Carlos Augusto serve solo ad accorciare le distanze nella ripresa. Eravamo consapevoli delle difficoltà, ma la squadra ha reagito bene, ha commentato Mister Chievo dopo il match.
3: E mi prendo anche gli errori perché chiedo e pretendo determinate cose dai miei giocatori. Quello che mi interessa è come si reagisce ai errori, e direi che la squadra ha reagito bene perché è rimasta in partita, ha avuto l'atteggiamento giusto, l'atteggiamento corretto, rischiando anche qualcosina in più, consapevole del fatto che poteva concedere qualcosa. Abbiamo creato, abbiamo tenuto il possesso palla, abbiamo cercato di fare determinati accerchiamenti, siamo arrivati molte volte in area. Poi potete dirmi anche che il calcio si gioca per i gol fatti e quelli subiti, però mi prendo il coraggio e la personalità e non siamo venuti a speculare, ma siamo venuti a fare la nostra partita.
2: E stasera alle 21 tocca a Napoli-Arsenal. La missione, per quanto ardua, è possibile con la spinta del Maradona, che può spaventare chiunque. L'obiettivo principale è quello di fermare l'emorragia dei risultati negativi che stanno accompagnando il Napoli da un paio di settimane. Contro i vicecampioni d'Europa e campioni dell'ultima Premier, Allegri non annuncia cambi tattici.
4: Non ci sarà assolutamente un cambio tattico, non saranno della partita McTominay, perché come tutti sapete ho subito questo piccolo intervento, e Anguissa che comunque ha un problema all'adduttore e quindi domani non sarà della partita. Neres è due discorsi diversi: se sta bene e il ginocchio non gli dà fastidio e sarà disponibile, altrimenti sarà fuori anche lui.
2: Il tennis e lo US Open delle sorprese. Dopo la debacle degli italiani nei singolari, saluta New York anche Carlos Alcaraz. Il campione in carica non potrà difendere il titolo vinto un anno fa. A volare in semifinale è infatti Ben Shelton, che in semifinale l'11 settembre affronterà Francis Tiafoe nella derby americano. Nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Krajicek e Mektić e approdano ai quarti di finale. Mondiali di basket femminili: Italia contro l'Australia, chi vince va ai quarti contro la Spagna, chi perde va fuori. Le azzurre di coach Andrea Capobianco sfidano una delle istituzioni cestistiche degli ultimi decenni, l'Australia, che ha in Sandy Brondello la guida tecnica. Per la nostra nazionale è un confronto ancora una volta di proporzioni enormi. Il match tra Italia ed Australia dei mondiali di basket si giocherà questa sera alle 20:45 alla Berlin Arena. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.
6: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
7: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
8: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Salusio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.

Dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'agenzia Dire.
3: Con l'arrivo al Lido di George Clooney, accompagnato dalla moglie Amal, è iniziata l'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nella giornata inaugurale a Clooney è stato assegnato il Leone d'Oro alla carriera. Il festival, in programma fino al 12 settembre, quest'anno vede 21 lungometraggi presentati in prima mondiale assoluta. Ben 5 le opere italiane in concorso. Marco Bechis presenta Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis firma Il fuoco che ti porti dentro, Nanni Moretti torna in gara con Succederà questa notte, Andrea Pallaoro propone The Echo Chamber e infine Paolo Strippoli che partecipa con L'estranea. L'apertura ufficiale del concorso è contrassegnata dalla prima mondiale di Ink, diretto da Danny Boyle, mentre la chiusura della manifestazione è riservata alla presentazione fuori concorso di Dioride di Giovanni Veronesi. Serata finale la cui conduzione è affidata sempre all'attrice e regista Greta Scarano insieme all'attore Nicolas Maupas. Erano scesi dal palco dell'Ariston da vincitori nel 2021 con la loro Zitti e buoni, canzone che li ha portati poi alla consacrazione all'Eurovision Song Contest. Ora i Maneskin sono pronti a tornare a Sanremo come ospiti, di nuovo insieme almeno per una notte, dopo aver intrapreso in vario modo esperienze da solisti. A confermare in un'intervista TV Sorrisi e Canzoni le indiscrezioni che circolavano circa la partecipazione della rock band romana è stato proprio Stefano De Martino, che del Festival 2027 sarà direttore artistico e conduttore. Il Festival 2027 partirà martedì 16 febbraio per concludersi con la finalissima di sabato 20. È Sorry, scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, la canzone regina dei tormentoni dell'estate. Il brano ha vinto infatti il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, riconoscimento consegnato insieme a FIMI, PMI e SIAE in una serata evento all'Arena di Verona. Grazie mille, siamo onorati ed è una bellissima vittoria che dedichiamo a tutti quelli che hanno lavorato a questo pezzo, ha detto il frontman Riccardo Zanotti. Il gruppo è salito sul palco con gli altri colleghi in gara, tra i quali artisti come Marco Mengoni, Gianna Nannini, Sal Da Vinci, Noemi, Angelina Mango, Samurai J, Marco Masini, Gianni Morandi, Serena Brancale, Levante, Delia ed Elisa. Una serie TV senza attori umani ma con personaggi creati solo dall'intelligenza artificiale. Ha debuttato in Cina OCUG, il viaggio in occidente del futuro, la prima produzione di questo tipo fatta interamente con l'IA in onda su una televisione satellitare nazionale. Oltretutto con le caratteristiche tipiche appunto della serialità, perché si tratta di 30 episodi, ognuno della durata di 40 minuti. Una novità assoluta perché finora sempre in Cina si erano visti solo pochi episodi di al massimo 2-3 minuti di una serie fantascientifica chiamata The Sun That Fell.

0: Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: App.

0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Le 13 e 32 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Una bara bianca è un piccolo orsacchiotto stretto tra le braccia della madre. Squinzano, nelle Cese, si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Isheri, uccisa dall'ex compagno dopo essere stata rapita sotto casa, rinchiusa nel bagagliaio e poi lanciata da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello in provincia di Firenze. La camera ardente è stata allestita all'interno della chiesa Maria Regina. I funerali saranno celebrati alle 17. A Roma 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik. Michele Senese sarebbe iniziato come mandante apicale. Gli inquirenti ricostruiscono la catena di comando, dai contrasti sulla cocaina all'agguato sulla panchina del parco degli acquedotti. Il primo ministro israeliano Netanyahu smentisce nuovamente l'articolo pubblicato ieri su Haaretz, secondo il quale il presidente degli Emirati Arabi Uniti lo avrebbe avvertito alcuni giorni prima del 7 ottobre 2023 di un attacco pianificato da Hamas. Netanyahu ha quindi incaricato i suoi avvocati di querelare il giornale e il suo giornalista. La Norvegia dà oggi l'ultimo saluto al re Harald V con un funerale che renderà omaggio ai 35 anni di regno del popolare monarca, morto il 28 agosto all'età di 89 anni. Alla cerimonia parteciperanno membri delle famiglie reali e leader provenienti da tutta Europa ed oltre. Economia. A luglio i prestiti al settore privato sono aumentati del 3,5% sui 12 mesi. Lo rileva Banca Italia, secondo cui i prestiti alle famiglie sono saliti del 2,6%, mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati del 4,1%. I tassi sui nuovi mutui alle famiglie frenano al 3,81%. Ed è tutto. A più tardi.
0: Unica Radio.
3: La laurea in giurisprudenza.
4: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
5: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
6: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
5: Accedi
4: al tuo prossimo livello
5: con il Fondo Studio.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
7: In questa notte fantastica

mattino. Donna che danza la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire che siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

0: traffico.
1: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali. Prestare attenzione e moderare la velocità mantenendo sempre la distanza di sicurezza. In prossimità dei cantieri stradali si raccomanda di moderare la velocità e nel caso di corsie chiuse spostarsi con adeguato anticipo nelle corsie transitabili prestando la massima attenzione. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione e al prossimo collegamento.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.
4: Questa è Unica Radio.
5: È Unica Radio.
6: È Unica Radio.
7: Unica Radio.
4: La radio universitaria di Cagliari.
8: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
9: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
8: Sentirsi a casa.
9: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
10: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
11: unica,
12: come te.
13: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
14: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio! Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
15: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
16: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice. Un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.
4: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Sonia Floris, artista e body painter che porta a Cagliari in Sardegna l'arte della pittura sul corpo. Benvenuta Sonia.
2: Grazie, buongiorno e grazie a te.
1: Sonia, partiamo da te. Come è nato il tuo rapporto con body painting e cosa ti ha avvicinato a questa forma d'arte?
2: Mi sono avvicinata alla pittura sul corpo qua a Cagliari intorno al 2000, perché nasco praticamente come a livello di pittura come autodidatta. Non ho una scuola dietro classico come l'artistico e quant'altro, però quando sono andata negli Stati Uniti mi sono perfezionata prendendomi un diploma universitario a UCSD a San Diego in grafica e comunicazione visiva. Ho sempre disegnato, quindi quando sono tornata dagli Stati Uniti nel 90 ho lavorato come grafico. Ho sempre dipinto praticamente su qualsiasi materiale, nel senso che ho anche un attestato come aerografista, quindi utilizzo come tecnica pittorica anche l'aerografo. Dopo aver utilizzato svariati materiali come per le magliette, come i caschi, ho fatto tuning per le macchine, queste cose qui, mi sono ricordata di aver visto su una rivista californiana che si chiama Interview, americana, californiana, dove c'era Demi Moore praticamente dipinta e sembrava un vestito. Mi ha incuriosito tantissimo questa cosa. Praticamente da lì è partito l'interesse verso questa forma d'arte, una forma d'arte che poi atavica, nel senso che poi mi sono messa a studiare anche sulle svariate etnie che esistono nel mondo, quindi con i simboli, i segni, tutto quello che poteva essere tribale come forma d'arte, e da lì praticamente mi sono avvicinata a questo mondo.
1: Il corpo praticamente diventa la tua tela. E cosa significa per te dipingere sul corpo?
2: Allora, c'è anche una connessione su questo, perché in effetti uno oggetto o sicuramente il tema che io preferivo anche dipingere su carta o disegnare è il corpo femminile. C'è anche lì dentro comunque un passato di quando vivevo a Cagliari, di danza contemporanea che ho fatto alla scuola di Assunta Pittaluga, quindi c'è sempre stato un rapporto con il corpo molto particolare. Il corpo femminile è quello che si adatta sicuramente maggiormente per quanto riguarda la pittura sul corpo, ma anche quello maschile. Infatti io ho fatto anche modelli e non solo modelle. Il rapporto è un rapporto molto particolare. Tra l'altro ho provato anche su me stessa, proprio per capire meglio anche la sensazione che si ha di avere sul corpo i colori, i profumi, seguire le linee anche a seconda della modella che ti capita. E quindi c'è tutto anche uno studio dietro su come esaltare il corpo che hai davanti. Ci sono sì esigenze che possono essere pubblicitarie, delle esigenze che possono essere di eventi, di esigenze che possono essere per esempio anche di manifestazioni quando si fa l'animazione, e quindi proponi una serata o proponi la pittura sul corpo per esaltare determinate cose. Però quando faccio dei lavori in studio, io collaboro con i fotografi ovviamente, perché altrimenti non rimane nessuna testimonianza di quello che tu fai, quindi la collaborazione con i fotografi è importante. Quando si va in studio e hai tutto il tempo di poter creare autonomamente un progetto che non abbia altri fini, appunto come dicevo prima, cerchi di esaltare quello che hai davanti, e quindi studi un progetto di colore, di disegno e di make up anche in base al corpo che tu hai davanti. È una bellissima sensazione poi poter vedere e realizzare visivamente, praticamente, delle cose che magari hai in testa, dove c'è un connubio e una commissione praticamente per quanto riguarda la moda, il make up e anche delle visioni che possono essere interpretate e poi rese reali appunto con la pittura sul corpo.
1: Quanto è importante la collaborazione con la persona che viene dipinta?
2: Quella è molto importante, perché la prima cosa è che intanto è una situazione particolare, nel senso che ti devi completamente affidare in un certo contesto, soprattutto per quanto riguarda negli studi fotografici, che spesso e volentieri si lavora con la modella quasi completamente nuda. Di solito ha solamente uno slip, quindi hai praticamente questa tela dove tu puoi eseguire, capito, la maggior parte del tuo progetto, mentre invece in alcuni altri contesti non lo puoi fare, soprattutto di fronte al pubblico. È importante la collaborazione, nel senso che deve avere a che fare con una persona che praticamente si sta affidando a me, quindi una persona che sicuramente ha un pensiero libero, nel senso che non ha pregiudizi, che non ha sicuramente timidezza nell'esporsi e nel presentarsi in un certo modo. Fidarsi anche di quello che possono essere i miei progetti. In questo mondo abbiamo ognuno di noi una propria visione della pittura sul corpo. Questo mondo è vastissimo, ci sono tanti colleghi che io conosco e c'è anche molta adesso standardizzata la forma d'arte, e quindi mi si affida a me è perché anche cerca magari un qualcosa di particolare. E sì, si fanno certe cose, i progetti per quanto riguarda le gare, le manifestazioni, appunto come dicevo prima, seguono un canone, seguono uno standard, e però poi ognuno di noi si specializza o cerca di fare delle cose un pochino più particolari. Viene da me, nel senso che ci sono tante ragazze e ragazzi che mi chiamano per poter fare dei progetti in studio fotografico, sa perfettamente che magari non faccio il classico e canonico progetto di pittura sul corpo.
1: Il body painting è un'arte ancora poco conosciuta, e come viene vista oggi a Cagliari e in Sardegna?
2: Allora, questo mi permetto di dire che non è proprio così, nel senso che è una forma d'arte che, appunto, come dicevo prima, è atavica, nata con l'uomo, e stiamo semplicemente riprendendo una forma d'arte che è sempre esistita, e come tutte le forme d'arte correnti a livello culturale in tutti i sensi, anche letterario, storico, insomma, si riprendono. Ci sono delle fasi che magari scema e poi si riprende, come tutte appunto queste forme d'arte. È conosciuta. Io sicuramente non per presunzione, ho iniziato nel 2003 proponendo una forma d'arte in collaborazione soprattutto con i locali, come forma di evento e come forma di animazione. Quindi io nel 2003 avevo proposto a svariate persone che avevano dei locali per poter fare degli eventi di questo genere. E quindi, insomma, per circa 10 anni praticamente ho dipinto nelle serate, nelle discoteche, nei locali, per farmi conoscere. Nel contempo ho partecipato a delle manifestazioni sia in Italia che in Europa, a delle competizioni sia in Italia che in Europa, perché questa forma d'arte a livello europeo nata e si è espansa tantissimo in Austria, con infatti l'associazione della World Body Painting International, e poi in Italia tramite Ennio Bettoni aveva fatto una delle prime manifestazioni 15 anni fa sul Lago di Garda, proprio con competizione per quanto riguarda la pittura sul corpo. In Sardegna, appunto, io sono stata sicuramente la prima in quegli anni che faceva questo tipo di forma d'arte, poi piano piano si è espansa, nel senso che ci sono tante forme, capito, nella pittura sul corpo. Body painting non è solamente quello, raggruppa tutta una serie di altri tipi di pittura sul corpo, che sono svariate categorie. Si inizia col trucca bimbi, che sono quelle che fanno, per quanto riguarda appunto i bambini, fanno solamente sul viso, quindi c'è il face painting, poi c'è il body painting, e all'interno del body painting ci sono altri sottogruppi che possono essere a seconda della tecnica, a seconda dei colori che utilizzi. E infatti c'è anche il fuoco body painting, c'è anche la forma con aerografo ed effetti speciali, che sono quella forma di pittura sul corpo che utilizzano soprattutto al cinema. In Sardegna adesso altri colleghi, da poco tra l'altro è anche arrivato in Sardegna Guido Daniele, che è uno dei primi body painters italiani a livello internazionale conosciuto, perché ha fatto anche la pubblicità per AT&T negli Stati Uniti, è quello che ha esposto al FAS di Elmas da poco il suo progetto, e lui nasce come hand painting, cioè lui dipinge le mani e fa mani animali, appunto, perché praticamente trasforma le mani come se fossero degli animali. Quindi ci sono un sacco di cose che si stanno evolvendo anche in Sardegna, nel senso che ci sono tanti colleghi e colleghe che fanno questa forma d'arte. Come body painter adesso è arrivato lui, c'è anche una collega che sta a Sassari, quindi sta prendendo piede sicuramente come forma d'arte.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 14 e 3 minuti.
2: Hey, this is Ed Sheeran. It's Camila Cabello.
3: And you're listening to
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Januario, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
4: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
5: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
6: Leggera, gratuita,
7: gratuita, gratuita,
6: semplicemente
7: unica,
6: unica,
7: unica,
6: Unica Radio, app

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il singolo, pubblicato nel 2005, ha raggiunto la vetta della classifica in Germania, Polonia, Austria, Italia, Svizzera e Nuova Zelanda. Inoltre, la canzone è arrivata alla posizione numero 2 nella classifica dei singoli più venduti in Europa. Benché il gruppo sia inglese, la canzone ha ottenuto molto più successo nel resto del mondo che in patria. Vita metropolitana, io provo ad andare avanti, le pressioni non aiutano, non importa quanto impegno io ci metta. Vita metropolitana, qui il mio cuore non ha appoggio. E secondo voi questo è un grande successo? Ascoltiamolo insieme, ecco Big City Life del duo Matfix.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni, su Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: I wanna be your favorite. Know my last name and every bit of it. Cherry red of my lips.

0: Musica, unica radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 14 e 33 minuti.
1: Un pomeriggio dalla redazione, la cronaca in primo piano, una bara bianca e un piccolo sacchiotto stretto tra le braccia di una madre. Squinzano nelle Cese si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Sherry, uccisa dall'ex compagno dopo essere stata rapita sotto casa, rinchiusa nel bagagliaio e poi lanciata da un cavalcavia. Il feretro è arrivato dal capoluogo toscano davanti alla chiesa Maria Regina nella cittadina pugliese. Ad attenderlo c'erano i parenti e le persone vicine alla famiglia. Una donna di 86 anni è morta dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il cedimento è avvenuto nella serata di ieri. La vittima si trovava sul balcone quando la soletta in cemento armato ha ceduto, facendolo cadere nel vuoto. L'ho uccisa io, questo è quanto scritto su un biglietto attaccato su un armadio. La firma è del fratello della donna trovata morta ieri sera a Moncalieri. L'uomo, 75enne, era gravemente malato, si è impiccato come aveva annunciato nel messaggio. La donna, 79enne, era in stato di decomposizione. Nell'appartamento è stato trovato un tubo di ferro, forse l'arma del delitto. Torna la tensione nel Golfo, Teheran prende di mira due navi statunitensi e 8 petroliere in risposta ad un attacco americano contro 5 petroliere iraniane, attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, e il petrolio dunque prosegue la sua corsa, il Brent supera quota $100 al barile. Il calcio con la Champions League, dopo la sconfitta dell'Inter contro il Real Madrid stasera il Napoli sfida l'Arsenal al Maradona, calcio all'inizio alle 21, vigilia invece per la Roma che è in viaggio verso la Turchia, per i giallorossi manca solo Pellegrini, dunque squadra al completo in Turchia contro il Fenerbahce, vigilia anche in casa Como, domani alle 21 al Sinigali arriva il Lipsia. È tutto, alla prossima edizione.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio. La tua voce, la nostra città.
4: Dove va il mio amico, là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
8: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
9: Oh, oh yeah!

Stata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fredda

0: Strapazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1995.

0: non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
2: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 15 e 2 minuti.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
7: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
8: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
9: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
10: Raccontiamo la città che cambia.
11: Unica Radio.
10: Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 15:32 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi a Squinzano, Lecce, i funerali di Lorena Sceri, uccisa dall'ex che l'ha picchiata rapita, messa nel portabagagli e gettata da un viadotto da dove poi si è lanciato a sua volta. Per lei una bara bianca, le strade addobbate con drappi e fiocchi rossi, camera ardente invece nella chiesa Maria Regina dove si svolge anche il funerale e lutto cittadino. Anche finale ligure, si è fermata per l'ultimo saluto alla famiglia Baruzzo, una folla commossa e silenziosa di oltre 1500 persone con in mano palloncini bianchi ha riempito nella mattinata la Basilica di San Giovanni per i funerali di Paola Siri, del figlio Mattia e del marito Daniele Baruzzo, che ha sparato alla moglie e al figlio nella notte tra il 2 e il 3 settembre per poi puntare l'arma contro se stesso. Un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano di un palazzo nel quartiere di Begato a Genova ed ha perso la vita. È successo intorno alle 12:30 di oggi, ma non sono chiare le cause della caduta. Il piccolo era stato trasferito in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. Dall'Unione Europea arrivano nuove norme per limitare il fenomeno degli affitti brevi. Una serie di criteri definirà le aree sotto pressione abitativa, dando alle autorità locali la possibilità di introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. È il cuore della proposta di regolamento lanciata dalla Commissione Europea. Il calcio con la Champions League. Dopo la partita dell'Inter, uscita sconfitta da Madrid per 2-1 contro il Real, stasera il Napoli affronta l'Arsenal al Maradona, calcio d'inizio alle 21. Vigilia invece per la Roma, che in viaggio verso la Turchia, manca solo Pellegrini per i giallorossi che domani affrontano alle 18:45 in Turchia il Fenerbahce. Vigilia anche in casa Como, domani alle 21 al Sinigali arriva il Lipsia. È tutto, alla prossima edizione.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
5: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a 3 motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capaci di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia Urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HPE da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro Mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
4: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
6: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

0: Unica Radio.
1: Le 15:40 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Parte con una sconfitta contro il Real Madrid della League Phase di Champions League dell'Inter. I ragazzi di Chievo cadono 2-1 contro il grande ex José Mourinho alla Santiago Bernabeu, dove sono Mbappé e Valverde a decidere il match con i loro gol nel primo tempo, mentre la rete di Carlos Augusto serve solo ad accorciare le distanze nella ripresa. Eravamo consapevoli delle difficoltà, ma la squadra ha reagito bene, ha commentato Mister Chievo dopo il match.
3: E mi prendo anche gli errori, perché chiedo e pretendo determinate cose dai miei giocatori. Quello che mi interessa è come si reagisce agli errori, e direi che la squadra ha reagito bene perché è rimasta in partita, ha avuto l'atteggiamento giusto, l'atteggiamento corretto, rischiando anche qualcosina in più, consapevole del fatto che poteva concedere qualcosa. Abbiamo creato, abbiamo tenuto il possesso palla, abbiamo cercato di fare determinati accerchiamenti, siamo arrivati molte volte in area. Poi potete dirmi anche che il calcio si gioca per i gol fatti e quelli subiti, però mi prendo il coraggio e la personalità e non siamo venuti a speculare, ma siamo venuti a fare la nostra partita.
2: E stasera alle 21 tocca a Napoli-Arsenal. La missione, per quanto ardua, è possibile con la spinta del Maradona, che può spaventare chiunque. L'obiettivo principale è quello di fermare l'emorragia dei risultati negativi che stanno accompagnando il Napoli da un paio di settimane. Contro i vicecampioni d'Europa e campioni dell'ultima Premier, Allegri non annuncia cambi tattici.
4: Non ci sarà assolutamente un cambio tattico, non saranno della partita McTominay, perché come tutti sapete ho subito questo piccolo intervento, e Anguissa che comunque ha un problema all'adduttore e quindi domani non sarà della partita. Neres è un discorso diverso, se sta bene e il ginocchio non gli dà fastidio e sarà disponibile, altrimenti sarà fuori anche lui.
2: Il tennis e lo US Open delle sorprese. Dopo la debacle degli italiani nei singolari, saluta New York anche Carlos Alcaraz. Il campione in carica non potrà difendere il titolo vinto un anno fa. A volare in semifinale è infatti Ben Shelton, che in semifinale l'11 settembre affronterà Francis Tiafoe nella derby americano. Nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Krajicek e Mektić e approdano ai quarti di finale. Mondiali di basket femminili, Italia contro l'Australia, chi vince va ai quarti contro la Spagna, chi perde va fuori. Le azzurre di coach Andrea Capobianco sfidano una delle istituzioni cestistiche degli ultimi decenni, l'Australia, che ha in Sandy Brondello la guida tecnica. Per la nostra nazionale è un confronto ancora una volta di proporzioni enormi. Il match tra Italia ed Australia dei mondiali di basket si giocherà questa sera alle 20:45 alla Berlin Arena. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
6: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
7: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
8: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
9: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
10: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
11: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
12: cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.

0: selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Sonia Floris, artista e body painter che porta a Cagliari in Sardegna l'arte della pittura sul corpo. Benvenuta Sonia.
2: Grazie, buongiorno e grazie a te.
1: Sonia, partiamo da te. Come è nato il tuo rapporto con body painting e cosa ti ha avvicinato a questa forma d'arte?
2: Mi sono avvicinata alla pittura sul corpo qua a Cagliari intorno al 2000, perché nasco praticamente come a livello di pittura come autodidatta. Non ho una scuola dietro classico come l'artistico e quant'altro, però quando sono andata negli Stati Uniti mi sono perfezionata prendendomi un diploma universitario a UCSD a San Diego in grafica e comunicazione visiva. Ho sempre disegnato, quindi quando sono tornata dagli Stati Uniti nel 90 ho lavorato come grafico. Ho sempre dipinto praticamente su qualsiasi materiale, nel senso che ho anche un attestato come aerografista, quindi utilizzo come tecnica pittorica anche l'aerografo. Dopo aver utilizzato svariati materiali come per le magliette, come i caschi, ho fatto tuning per le macchine, queste cose qui, mi sono ricordata di aver visto su una rivista californiana che si chiama Interview americana, sempre californiana, dove c'era Demi Moore praticamente dipinta e sembrava un vestito. Mi ha incuriosito tantissimo questa cosa. Praticamente da lì è partito l'interesse verso questa forma d'arte, una forma d'arte che poi atavica, nel senso che poi mi sono messa a studiare anche sulle svariate etnie che esistono nel mondo, quindi con i simboli, i segni, tutto quello che poteva essere tribale come forma d'arte, e da lì praticamente mi sono avvicinata a questo mondo.
1: Il corpo praticamente diventa la tua tela. E cosa significa per te dipingere sul corpo?
2: Allora, c'è anche una connessione su questo, perché in effetti uno oggetto o sicuramente il tema che io preferivo anche dipingere su carta o disegnare è il corpo femminile. C'è anche lì dentro comunque un passato di quando vivevo a Cagliari, di danza contemporanea che ho fatto alla scuola di Assunta Pittaluga, quindi c'è sempre stato un rapporto con il corpo molto particolare. Il corpo femminile è quello che si adatta sicuramente maggiormente per quanto riguarda la pittura sul corpo, ma anche quello maschile. Infatti io ho fatto anche modelli e non solo modelle. Il rapporto è un rapporto molto particolare. Tra l'altro ho provato anche su me stessa, proprio per capire meglio anche la sensazione che si ha di avere sul corpo i colori, i profumi, seguire le linee anche a seconda della modella che ti capita. E quindi c'è tutto anche uno studio dietro su come esaltare il corpo che hai davanti. Ci sono sì esigenze che possono essere pubblicitarie, delle esigenze che possono essere di eventi, di esigenze che possono essere per esempio anche di manifestazioni quando si fa l'animazione, e quindi proponi una serata o proponi la pittura sul corpo per esaltare determinate cose. Però quando faccio dei lavori in studio, io collaboro con i fotografi ovviamente, perché altrimenti non rimane nessuna testimonianza di quello che tu fai, quindi la collaborazione con i fotografi è importante. Quando si va in studio e hai tutto il tempo di poter creare autonomamente un progetto che non abbia altri fini, appunto come dicevo prima, cerchi di esaltare quello che hai davanti, e quindi studi un progetto di colore, di disegno e di make up anche in base al corpo che tu hai davanti. È una bellissima sensazione poi poter vedere e realizzare visivamente, praticamente, delle cose che magari hai in testa, dove c'è un connubio e una commistione praticamente per quanto riguarda la moda, il make up e anche delle visioni che possono essere interpretate e poi rese reali appunto con la pittura sul corpo.
1: Quanto è importante la collaborazione con la persona che viene dipinta?
2: Quella è molto importante, perché la prima cosa è che intanto è una situazione particolare, nel senso che ti devi completamente affidare in un certo contesto, soprattutto per quanto riguarda negli studi fotografici, che spesso e volentieri si lavora quasi con la modella quasi completamente nuda, di solito ha solamente uno slip, quindi hai praticamente questa tela dove tu puoi eseguire, capito, la maggior parte del tuo progetto, mentre invece in alcuni altri contesti non lo puoi fare, soprattutto di fronte al pubblico. È importante la collaborazione, nel senso che deve avere a che fare con una persona che praticamente si sta affidando a me, quindi una persona che sicuramente ha un pensiero libero, nel senso che non ha pregiudizi, che non ha sicuramente timidezza nell'esporsi e nel presentarsi in un certo modo, fidarsi anche di quello che possono essere i miei progetti. In questo mondo abbiamo ognuno di noi una propria visione della pittura sul corpo. Questo mondo è vastissimo, ci sono tanti colleghi che io conosco e c'è anche molta adesso standardizzata la forma d'arte, e quindi mi si affida a me è perché anche cerca magari un qualcosa di particolare. E sì, si fanno certe cose, i progetti per quanto riguarda le gare, le manifestazioni, appunto come dicevo prima, seguono un canone, seguono uno standard, e però poi ognuno di noi si specializza o cerca di fare delle cose un pochino più particolari. Chi viene da me, nel senso che ci sono tante ragazze e ragazzi che mi chiamano per poter fare dei progetti in studio fotografico, sa perfettamente che magari non faccio il classico e canonico progetto di pittura sul corpo.
1: Il body painting è un'arte ancora poco conosciuta, e come viene vista oggi a Cagliari e in Sardegna?
2: Allora, questo mi permetto di dire che non è proprio così, nel senso che è una forma d'arte che, appunto, come dicevo prima, è atavica, nata con l'uomo, e stiamo semplicemente riprendendo una forma d'arte che è sempre esistita, e come tutte le forme d'arte correnti a livello culturale in tutti i sensi, anche letterario, storico, insomma, si riprendono. Ci sono delle fasi che magari scema e poi si riprende, come tutte appunto queste forme d'arte. È conosciuta. Io sicuramente non per presunzione, ho iniziato nel 2003 proponendo una forma d'arte in collaborazione soprattutto con i locali, come forma di evento e come forma di animazione. Quindi io nel 2003 avevo proposto a svariate persone che avevano dei locali per poter fare degli eventi di questo genere. E quindi, insomma, per circa 10 anni praticamente ho dipinto le serate, nelle discoteche, nei locali, per farmi conoscere. Nel contempo ho partecipato a delle manifestazioni sia in Italia che in Europa, a delle competizioni sia in Italia che in Europa, perché questa forma d'arte a livello europeo nata e si è espansa tantissimo in Austria, con infatti l'associazione della World Body Painting International, e poi in Italia tramite Ennio Bettoni aveva fatto una delle prime manifestazioni 15 anni fa sul Lago di Garda, proprio con competizione per quanto riguarda la pittura sul corpo. In Sardegna, appunto, io sono stata sicuramente la prima in quegli anni che faceva questo tipo di forma d'arte, poi piano piano si è espansa, nel senso che ci sono tante forme, capito, nella pittura sul corpo. Body painting non è solamente quello, raggruppa tutta una serie di altri tipi di pittura sul corpo, che sono svariate categorie. Si inizia col trucca bimbi, che sono quelle che fanno, per quanto riguarda appunto i bambini, fanno solamente sul viso, quindi c'è il face painting, poi c'è il body painting, e all'interno del body painting ci sono altri sottogruppi che possono essere a seconda della tecnica, a seconda dei colori che utilizzi. E infatti c'è anche il fuoco body painting, c'è anche la forma con aerografo ed effetti speciali, che sono quella forma di pittura sul corpo che utilizzo.
3: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
4: L'UE ha lanciato un invito a presentare offerte per la realizzazione di fino a 7 gigafactory di IA in Europa, nell'ambito dell'ultima grande iniziativa volta ad accelerare la sovranità tecnologica europea e a rafforzare l'ambizione di farne il continente dell'intelligenza artificiale. Guidata dall'industria e sostenuta con 10 miliardi di euro di finanziamenti europei e nazionali, l'iniziativa dovrebbe mobilitare almeno 20 miliardi di euro di investimenti privati in tutta l'Unione. Le Gigafactory di IA offriranno a start-up, piccole e medie imprese, industria, mondo accademico e autorità pubbliche accesso a infrastrutture per l'addestramento, l'inferenza e il perfezionamento di modelli avanzati di IA di frontiera. Le Gigafactory integreranno processi avanzati per l'intelligenza artificiale, software e stack tecnologici cloud, connettività ad alta velocità e centri data ad alta efficienza energetica. Dall'Etna alla Luna, sulle pendici di Idda, il vulcano che domina Catania, l'Agenzia Spaziale Italiana ha compiuto un passo nello sviluppo delle tecnologie per l'esplorazione della Luna con il successo della campagna sperimentale del rover Etna, che in acronimo sta per Exploration Technology for Navigation Autonomy. Lo sviluppo di sistemi robotici sempre più autonomi costituisce una delle tecnologie chiave per le future missioni lunari. I rover saranno chiamati a trasportare strumenti scientifici, effettuare attività di ispezione e costruzione, supportare gli astronauti e operare anche in assenza di supervisione diretta. Le estese superfici laviche del Monte Etna, i pendii regolari, il materiale non compatto e la complessità morfologica del terreno costituiscono uno degli analoghi terrestri più rappresentativi delle condizioni che i rover dovranno affrontare sulla Luna. Il fotovoltaico produce oltre il doppio dell'energia per metro quadrato di suolo occupato rispetto al solare a concentrazione e risulta essere la tecnologia ideale per l'intero territorio nazionale, grazie alla sua capacità di sfruttare le diverse componenti della radiazione solare, diretta, diffusa e riflessa. È quanto emerso da uno studio Enea pubblicato dalla rivista scientifica Energize, che ha confrontato le prestazioni delle due tecnologie in 4 località italiane. Lo studio evidenzia che fotovoltaico e solare a concentrazione possono essere complementari nella transizione energetica, ha spiegato uno degli autori dello studio, Giampaolo Caputo, ricercatore Enea del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. Il primo è più indicato per produrre elettricità a basso costo e su larga scala, mentre il secondo risulta più vantaggioso quando sono prioritari programmabilità, accumulo, flessibilità e integrazione con i processi industriali. I dati globali in tempo quasi reale sulle emissioni derivanti dalla combustione di biomassa sono ora più accessibili grazie al lancio da parte del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus di Fire Emissions Watch, una nuova applicazione online potente e intuitiva che rende più facile esaminare, comprendere e condividere i dati globali sulle emissioni da incendi. Il lancio avviene proprio in un momento in cui gravi incendi stanno devastando l'Europa occidentale, esponendo milioni di persone a un inquinamento atmosferico pericoloso e costringendo centinaia di migliaia di cittadini a evacuare. I dati di Copernicus mostrano che dalla fine di giugno in alcune aree dell'Europa il 2026 si sta rivelando uno degli anni più difficili mai registrati per gli incendi.
5: Hey, this is Gustav and this is my new track Because of You.
6: La città che cambia.
7: Unica Radio.
5: On your favorite station.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
4: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
8: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
9: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
10: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
11: Oh, oh yeah!

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il prossimo brano è stato il primo singolo lanciato da due artiste russe a raggiungere la prima posizione nella UK Single Charts, posizione che ha mantenuto per ben 4 settimane. Il singolo ha ricevuto certificazioni come dischi d'oro e di platino in tutto il mondo, vendendo fisicamente e digitalmente più di 4 milioni di copie. Inoltre la canzone si è classificata nella vetta della classifica annuale di vendite nel 2002, arrivando a figurare nella 7ª posizione. È poi rimasta per circa 4 settimane la numero 1 del programma Top of the Pops nella sua versione italiana. Continuo a chiedermi, a domandarmi come. Continuo a chiudere gli occhi ma non riesco a toglierti dalla mente. Voglio volare via in un luogo dove ci siamo solo io e te e nessun altro, in modo da poter essere libere. Conoscete queste parole? Ascoltiamole in All the Things She Says delle Tattoo.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 16:32 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale, ove modificata dal Senato dal lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, terminata tra l'altro dopo più di due ore la riunione degli sherpa di maggioranza sulla nuova legge elettorale. Secondo quanto viene riferito, resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli e sarebbe in corso una riflessione anche sulla possibilità di estendere ai caregiver il voto fuori sede. La cronaca, tragedia oggi a Genova. Un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano ed è morto sul colpo per i gravissimi traumi riportati. È successo nel quartiere popolare di Begato. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Sapeva che Martina non c'era più, che ormai era morta, ma si mostrava tranquillo anche con i carabinieri che perquisivano casa. A rivelarlo è stata Fiorenza Cosentino, la mamma di Martina Carbonaro, 14enne uccisa da Fragola in provincia di Napoli da Alessio Tucci. È stato ucciso con un'arma da fuoco il 35enne di origine albanese senza fissa dimora, trovato senza vita ieri a Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova. In una nota firmata dal procuratore di Padova si spiega che sono in corso ulteriori indagini per meglio delineare la dinamica dei fatti. Per la stretta dell'Unione Europea sugli affitti brevi, il commissario per la casa Jorgensen ha presentato la bozza di regolamento locazioni turistiche che darebbe a regioni e comuni la possibilità di porre restrizioni nelle zone in stress abitativo. Tra le misure più contestate a livello politico, la possibile limitazione a uso e acquisto di immobili per locazioni brevi. È tutto, alla prossima edizione.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Questa è Unica Radio.
5: È Unica Radio.
4: La radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Lo sto guardando io.
6: Stiamo arrivando. Adesso basta!
7: Stiamo arrivando anche noi,
8: siamo con Willy.
9: Sì, adesso arriviamo, sì.
10: Che fai, rispondi tu?
11: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
12: Oh ragazzi, guardate questo video.
13: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
14: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
15: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
16: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.

0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1997.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista. 1, 2, 3,
1: let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio. Emozione unica.
1: Raccontiamo la città che cambia.

Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: unica radio.
1: La città che cambia.
0: Unica radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Bostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
0: Leggera. Gratuita.
9: Gratuita. Gratuita.
0: Semplicemente unica.
9: Unica.
0: Unica Radio. App.
10: Raccontiamo la città che cambia.
11: Unica Radio.

Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 17:32 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. La politica in primo piano con la legge elettorale che andrà nell'aula della Camera il 28 settembre, ora all'esame del Senato in seconda lettura, a dare la data alla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il voto finale è atteso il 15 settembre, con parere positivo il testo andrà a Montecitorio. Come dicevamo, in assemblea andrà ribottata la modifica sulle preferenze, tramonta invece il ballottaggio. Torna la tensione nel Golfo, Teheran prende di mira due navi statunitensi e 8 petroliere in risposta ad un attacco statunitense contro 5 petroliere iraniane, attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, e le tensioni internazionali fanno schizzare di nuovo il prezzo del petrolio. Passiamo alla cronaca, tragedia a Begato in provincia di Genova, un bambino di 5 anni è morto precipitando dalla finestra di un appartamento al terzo piano, sul posto intervenuti vigili del fuoco e la polizia, il piccolo è stato inizialmente soccorso in gravi condizioni da un'ambulanza, ma la corsa disperata verso l'ospedale si è rivelata vana. La Commissione europea ha deciso di erogare alla Spagna 114 milioni di euro di aiuti di emergenza per contribuire a gestire la situazione a Ceuta a seguito dei massicci attraversamenti illegali delle frontiere avvenuti il 30 e 31 luglio. Il sostegno finanziario fa seguito alla risposta immediata della Commissione sin dal primo giorno, da quando ha offerto alla Spagna assistenza sia finanziaria che operativa. Il calcio ha designati gli arbitri della quarta giornata di A, che si aprirà venerdì 11 settembre con Venezia-Fiorentina, affidata a Forno. Maresca dirigerà invece il match fra Torino e Roma, in programma lunedì 14, mentre Lazio-Milan di sabato 12 sarà arbitrata da Marcenaro. Sassuolo-Juventus-Sacchi, Inter-Udinese lunedì 14 alle 20:45, affidata a Pairetto. È tutto, alla prossima edizione.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord parziali schiarite, sulle Alpi ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio, in estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.
0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Ora il traffico.
1: Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa di cantieri stradali per manutenzione piano viabile in strada statale 131 Carlo Felice, strada statale 131 diramazione centrale Nuorese e strada statale 130. Rispettare le distanze di sicurezza è importante, così si riesce ad arrestare il veicolo prima di un ostacolo o di un pericolo improvviso e si evitano gli incidenti stradali. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione. Al prossimo collegamento.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici della transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
6: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
7: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
8: Raccontiamo la città che cambia.
9: Unica Radio.
8: Unica Radio.

Sono bugie che ti racconti perché non ti torni in mente. Quanto opprimente a cucirsi in faccia un'altra faccia sorridente. Comito al bancone e tento d'affogarmi. Sono

mia. Tutte le persone che amo c'hanno una cosa in comune, che le ho deluse. Sono le buste in mare scambiate per meduse, un paradiso riempito con il pattume. Potevo crogiolarmi nel mio senso di colpa, dirti io sono così per poi mostrarti la porta. Dopo l'ennesimo sbronzo ripenso alla prima volta, rivestito di lacrime che sembravano pioggia. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse, che sta vita è un programma ed è un dramma per megapixel. Quando l'amore è un'arma, uno standard che non esiste. Non voglio sia una farsa, un'altra canzone triste. Ti direi, sono a pezzi e fa male perché

uscire con le valigie, con lo sguardo di chi uccide mentre scrive di fretta, fino ad arrivare a odiare ogni superficie che mi rifletta. So che tutto ha un prezzo, tutto ha un costo, sarò orgoglioso anche del niente se niente è nostro. Ed ho sepolto il mostro che non sono, perché sei la donna che mi ha reso uomo. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse, che sta vita è un programma ed è un dramma per megapixel. Quando l'amore è un'arma, uno standard che non esiste. Non voglio sia una farsa, un'altra canzone.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia DIR.
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Joseph Aschbacher, dal presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.
4: This is Kelly Matejcic.
5: And Yusuf Alev.
6: And Alex De Rosso. You are listening to Our Track. Our Track.
7: What a feeling.
6: What a feeling.
8: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: La laurea in giurisprudenza.
1: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
2: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
3: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
2: Accedi
1: al tuo prossimo livello
0: con il Fondo Studio.
4: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Liccino, Taggiasca, Caroleo. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Dell'Edda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
2: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
3: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
4: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice, un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana, di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
6: Questa è Unica Radio.
7: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muoio.

0: tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 18 e 33 minuti.
1: Buonasera dalla redazione. Il disegno di legge di riforma sulla legge elettorale tornerà nell'aula della Camera se modificato nel corso della seconda lettura dal Senato a partire dal prossimo 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Intanto prosegue in aula al Senato la discussione generale. Le opposizioni si sono iscritte in massa a parlare. Torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira 2 navi statunitensi e 8 petroliere in risposta ad un attacco americano contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, e intanto il petrolio prosegue la sua corsa. Il Brent supera quota $100. La cronaca: l'aveva chiusa e violentata all'interno della sua rosticceria a Firenze quando la 18enne studentessa originaria degli Stati Uniti è riuscita ad avvicinarsi alla vetrina del negozio, quindi ha battuto le mani sul vetro per richiamare l'attenzione dei passanti. Lo ha fatto col gesto di aiuto. Una persona che passava lì davanti per caso l'ha notata e ha allertato il 112, così un 31enne pakistano è stato arrestato nel centro storico di Firenze. In Norvegia un'intera capitale è scesa in strada per accompagnare il re Harald V nel suo ultimo viaggio. Sono circa 224.000 i presenti nel centro di Oslo per salutare il sovrano morto il 28 agosto a 89 anni. Nel calcio, vigilia di Champions League per il Como, il suo debutto europeo. Domani la squadra di Fabregas affronta l'Ipsia. In conferenza stampa l'allenatore dice: è una partita come le altre, dobbiamo provare a vincere come le altre. Stasera intanto in campo il Napoli che al Maradona ospita l'Arsenal. Calcio d'inizio alle 21. È tutto, alla prossima edizione.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Music Express, in viaggio con la musica.
4: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone, che segna la chiusura del capitolo di Per Soldi e Per Amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan, dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo di La Testa Gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawadika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti vissuti quasi senza pensarci sono diventate ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
3: Music Express, in viaggio con la musica.
0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Le 18 e 43 minuti.
1: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
2: It is time to reset the partnership between...
1: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti. La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto, torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. 7 anni di attese, tra poche ore per la Roma sarà di nuovo Champions League. Gasperini ha portato i giallorossi nell'Europa che conta di più e ora è pronto a guidarli nel cammino nella fase a campionato che inizierà da Istanbul, dove si disputerà la sfida contro il Fenerbahce. Tolto il mondiale per le nazionali e la competizione con più prestigio, tutti vogliono farne parte e stiamo tutti bene. Non ci sono particolari assenze a parte Pellegrini, ha detto Gasperini. Siamo pronti per iniziare bene. Dybala sta mostrando continuità oltre che il suo valore che tutti conosciamo, è un grande momento di forma. Giochiamo in un ambiente caldo, non sarà facile, ha concluso Gasperini. Roma in campo domani, lo ricordiamo, alle 18:45 in Turchia, dunque contro il Fenerbahce. E stasera in campo il Napoli, che al Maradona ospita i vice campioni d'Europa dell'Arsenal. Allegri sarà senza Anguissa oltre McTominay. In mezzo dovrebbero partire dal primo minuto Gilmour, Lobotka e De Bruyne, alla prima da titolare in stagione. Neres è convocato per l'attacco, però è pronto Alisson nel tridente con Politano e Højlund. Calcio d'inizio ore 21. E vigilia di Champions League anche per il Como al suo debutto europeo. Domani la squadra dunque di Fabregas affronta l'Ipsia e in conferenza stampa l'allenatore dice: domani è una partita come le altre, dobbiamo provare a vincerla come le altre. Poi capisco le emozioni della città e del club, ma dobbiamo essere bravi a capire che è solo una partita di calcio. Loro sono una grande squadra, ci servirà a crescere questa esperienza, noi vogliamo essere al top, ha concluso l'allenatore del Como. Veniamo alla Serie A, designati gli arbitri per la quarta giornata, si aprirà venerdì 11 settembre con Venezia Fiorentina affidata a Forno. Maresca invece dirigerà il match fra Torino e Roma in programma lunedì 14, mentre Lazio Milan di sabato 12 sarà arbitrata da Marcenaro. Sassuolo Juventus va a Sacchi, Inter Udinese si giocherà lunedì 14 alle 20:45, sarà diretta da Pairetto. La pallavolo, scattano gli europei maschili 2026, 2 le partite nella giornata inaugurale con Bulgaria Macedonia e Romania Lettonia, mentre l'Italia di Ferdinando De Giorgi debutterà domani 10 settembre contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli. Motori, il VR46 Racing Team ha comunicato l'arrivo di Nicolò Bulega per il 2027, completando così la propria formazione per la prossima stagione in MotoGP. Bulega, il protagonista di una stagione storica nella World SB Cup, e nel 2027 debutterà dunque MotoGP con il team di Tavuglia. In sella alla Ducati Desmond 16 GP. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
5: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
8: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
9: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
10: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
11: Stiamo arrivando.
12: Ciao.
11: Adesso basta.
13: Stiamo arrivando anche noi.
14: Siamo con Willy.
15: Sì, adesso arriviamo. Sì, sì, sì.
16: Che fai? Rispondi tu.
17: Ragazzi, siamo in ritardo. Gli altri sono già arrivati. Dovete sbrigarvi.
18: Oh, ragazzi, guardate questo video.
19: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
20: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
21: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Raccontiamo la città che cambia.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio,
6: Unica Radio.
3: App.
7: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
22: Spostiamoci al presente. Era il 1980.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.

0: Quei che mi corrono dietro presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 19 e 3 minuti.
2: Hey, this is Dario Rodriguez.
3: Hey, this is Klepto.
4: This is Liquid 5 and you are listening to our song On and On.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò la sordità del conflitto in un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
5: Vado, che ho lezione di
6: Per me un ginseng.
7: Grazie.
5: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
9: Raccontiamo la città che cambia.
10: Unica Radio.
11: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
12: Take a second to hear and then ponder. Why we on this earth and why not for longer? May I say shorter? Well, people die young. The loss of others make us grow stronger. I mean, at least some of us do. And others grow sick, indulging in shit like lots of sex and narcotics. And they may never recover. Like a kid under covers, hiding from a shitty abuser.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio, come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Unica News, spazio all'informazione.
4: L'informazione cultura-

0: protagonista del circuito dedicato alle tradizioni e alle produzioni dell'interno della Sardegna. Sarule vanta una storia millenaria, testimoniata da circa 40 siti archeologici, tra Domus de Janas, Nuraghi e Tombe dei Giganti. Il paese è inoltre conosciuto per la tradizione della tessitura a telaio e per la caratteristica burra sarulese, valorizzata nel Novecento anche grazie all'intervento dell'artista Eugenio Tavolara. Un'occasione per scoprire il patrimonio archeologico, culturale e artigianale del territorio.
1: Prosegue l'edizione di Unica News con l'informazione culturale. Ascoltiamo il servizio.
2: Budoni Welcome edizione autunno. Fino a metà ottobre Budoni e le sue frazioni, tra Ottiolu, Agrustos e Tanaunella, ospitano gli ultimi appuntamenti del cartellone autunnale. In programma feste popolari nei borghi, serate di ballo tradizionale e piccoli mercati dedicati all'artigianato e alle produzioni locali della Gallura e delle Baronie.
1: Per questa edizione è tutto, ci sentiamo al prossimo appuntamento. Buon ascolto su Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Hey guys, this is Tube and Burger and you're listening to our new tune No Phones, out on Kitball Records.
5: No phones on the dance floor.
6: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 19 e 33 minuti.
2: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano. Il premio di maggioranza per la legge elettorale resta al 42%. Non ci sarà poi alcun ballottaggio. È terminata dopo poco più di due ore la riunione degli sherpa di maggioranza sulla riforma elettorale. Resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i partiti sotto al 3%. La legge elettorale approderà poi in aula alla Camera il 28 settembre, secondo quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo, mentre l'aula del Senato ha avviato l'esame della riforma. Siamo alla cronaca. Sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Petralata. La procura di Roma ha disposto una perizia chimico-balistica per chiarire fino in fondo la faccenda. Una telefonata prevista per oggi tra il cancelliere tedesco Merz e il presidente americano Trump in vista dell'anniversario dell'11 settembre è stata rinviata dalla parte tedesca a dare la notizia al portavoce Cornelius in conferenza stampa a Berlino, precisando che il rinvio non è dovuto a problemi di agenda. L'inquilino della Casa Bianca aveva commentato con un wow che vittoria il successo storico dell'AfD in Sassonia. Stretta di Bruxelles sugli affitti brevi contro il caro casa. La proposta di regolamento presentata oggi dalla Commissione Europea prevede una serie di criteri che definirà le aree sotto pressione abitativa. Le autorità locali potranno introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. Il calcio, la Champions League dopo la sconfitta dell'Inter contro il Real Madrid ieri sera. Questa sera tocca invece al Napoli che ospita al Maradona l'Arsenal. Calcio d'inizio alle 21. Vigilia anche per la Roma in Turchia che affronterà il Fenerbahce. Domani sera alle 21 al Senigallia invece il Como debutta in Champions contro il Lipsia. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
0: Unica Radio.
3: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
4: Il 16 marzo stia con noi per il film evento dell'anno.
5: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
4: La Bella e la Bestia, dal 16 marzo al cinema.
6: Ti mostrerò come speciale.
7: 01 Distribution presenta.
8: Sarei venuti qua a cercare fortuna?
9: In certo senso, sì.
7: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
10: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
7: Non è un paese per giovani, dal 23 marzo al cinema.
11: Il primo contatto.
12: La prova dell'esistenza oltre la Terra.
11: Con altre forme di vita.
13: Tutto muscoli, tutto cervello.
11: Sarà il nostro più grande errore. Life, non oltrepassare il limite.
13: Non sopravvivremo al rientro.
11: Dal 23 marzo al cinema.
14: Continuo a pensare a quella storia.
15: 7 giorni.
14: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
16: Tu hai aperto una porta. E ora nessuno è più al sicuro.
17: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
18: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
19: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
20: Beh, ho mentito.
21: John Wick, capitolo secondo.
22: Mi stavate aspettando.
21: Dal 16 marzo al cinema.
23: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
3: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
4: Questa è la ricetta democratica: spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Leggera, gratuita,
1: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica,
1: unica,
0: unica radio, app. Leggera,
1: leggera,
0: gratuita, semplicemente unica,
1: unica,
0: unica radio app.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 20 e 3 minuti.
2: Hey, it's Galina, and you're listening to my brand new single. Tell me why with Trinum and Links.
3: Unica Radio.

Benvenuti su Unica Radio con La Grande Musica. Vi faremo conoscere la vita, i dettagli e tutte le curiosità dei più grandi artisti della storia. Beatmaker, rapper, produttore discografico, imprenditore e regista statunitense. Ancora oggi è considerato uno dei pionieri della scena hip hop e tra gli artisti rap di maggior successo. Indubbiamente figura chiave del Golden Age Hip Hop. Lui è l'unico Dr. Dre.

Dr. Dre nasce a Compton, California, allora una delle città più pericolose di tutti gli Stati Uniti. La mamma lo concepisce a 15 anni e negli anni si pone di diventare quell'uomo di successo che nessuno pensava mai sarebbe stato. Il primo cambio lo si ha col nome d'arte. Si ispira a quello del suo giocatore di basket preferito, Dr. J, Julius Erving, e dal nome di battesimo André. Nel 1981, all'età di 16 anni, agli albori del rap della West Coast, nasce il suo show radiofonico all'emittente K-Day di Compton. Inoltre, le sue serate come DJ nei locali di Los Angeles iniziano ad essere molto seguite. Nel 1982 entra nella World Class Wrecking Crew, ma le sue idee e banali iniziative non sono condivise dal resto del gruppo. Nel frattempo, però, continua a lavorare come DJ fino alla fine degli anni 80. Dopo aver conosciuto Eazy-E, proprietario dell'etichetta indipendente della Ruthless Records, e Ice Cube, formano anche con la collaborazione di DJ Ella gli NWA, acronimo di Niggas Will Attitudes, una band leggendaria nello scenario del rap.

Gli NWA sono riusciti a spostare l'attenzione del mondo dalla musica rap da New York alla California e con il pezzo Fuck the Police arrivarono ad attirare l'attenzione dell'FBI, suscitando scalpore nella scena sociale di quegli anni. Nel 1992 Dre, insieme a Suge Knight, fonda la Death Row Records e nello stesso anno esce il suo primo lavoro da solista, The Chronic. L'album, di taglio spiccatamente funk, diventa un intoccabile capolavoro del rap della West Coast, arrivando in vetta alle classifiche di vendita americane e dando un ulteriore svolta al rap, nonostante le notevoli critiche da parte di coloro che gli attribuiscono tuttora un messaggio volutamente violento e sessista. Nel 1996, dopo il divorzio della moglie, lascia la Death Row Records per formare una nuova etichetta, la Aftermath Entertainment, con la quale produce la compilation album Dr. Dre Presents The Aftermath, da cui il singolo Been There, Done That. Nonostante la collaborazione di numerosi artisti, non riscuote lo stesso successo critico dei precedenti, ma è certificato disco di platino dalla RIA.

siete collegati con il programma La Grande Musica di Unica Radio, dove oggi si parla di Dr. Dre. Nicole Young ha chiesto il divorzio dal rapper a giugno dopo 24 anni di matrimonio e ha citato differenze inconciliabili come motivo della loro scissione. Il 23 agosto 2008 il secondo figlio di Young, Andre Young Jr., muore all'età di soli 20 anni a casa di sua madre a Woodland Hills. Il medico legale ha stabilito che è morto per un'overdose di eroina e

Con la sua esperienza alla guida di varie etichette discografiche, tra cui Death Row Records e Aftermath Entertainment, Dr. Dre contribuì alla creazione del G-Funk, stile del West Coast hip hop caratterizzato specialmente da testi di ispirazione gangsta. Il G-Funk ebbe molto successo negli Stati Uniti tra il 92 e il 96 ed è tuttora attuale. La rivista statunitense Forbes ha classificato Dr. Dre al secondo

Bentrovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio. Oggi parliamo di Dr. Dre, che è ricordato soprattutto per aver scoperto, introdotto nel mondo della musica Eminem e di averlo aiutato a produrre i suoi primi due album, The Slim Shady and The Marshall Mathers. Quest'ultimo la prima settimana ha venduto quasi 2 milioni di copie, rendendolo il disco hip hop con la vendita più alta nella prima settimana, lanciando ancora una volta una vera e propria icona futura dell'hip hop americano.

2015 esce il film Straight Outta Compton, che parla della vita di Dr. Dre e di tutti i membri dell'NWA. Lo stesso anno esce anche il suo disco, Compton, che raggiunge i primi posti nella Billboard Hot 100, riscuotendo un grande successo mondiale. Di spicco sono i singoli Talking to My Diary e Talk About It. Oggi abbiamo parlato di Dr. Dre. Questo è il programma La Grande Musica. Raccontiamo in un viaggio la storia di un grande artista, sempre diverso. Seguici su Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
4: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione e un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.

0: Unica Radio, emozione unica.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda, di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio. Raccontiamo.
2: Mua.
3: La città.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. Portala sempre con te. Unica Radio.
5: Oggi ho stressato a Yara una mattina da incontrare.

0: che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh.
1: Questa è Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: La radio universitaria di Cagliari.

giuro. Non credo a nessuno, lo giuro. Vogliono fare come me, non lo fa nessuno, ti giuro. Lo faccio per tutto il tempo, da sempre, per sempre, da giugno a giugno. Stiamo flexando i miei sogni e pensavo

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
3: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
5: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
7: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
8: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
9: Leggera. Gratuita.
10: Gratuita. Gratuita.
9: Semplicemente unica.
10: Unica.
9: Unica. Unica Radio. App.
11: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
1: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh.
1: Seguila, ascoltala, Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
3: Leggera, gratuita,
4: gratuita, gratuita,
3: semplicemente unica,
4: unica,
3: unica radio app.
5: Raccontiamo
6: la città che cambia.
5: La città che cambia.
6: Unica radio. Unica radio.

0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Questo è un tributo alla nobile arte del Friday.

0: già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
1: Unica Radio.
4: Unica Radio.
1: Unica Radio.
4: Unica Radio. Raccontiamo.
5: Mua.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.